0: Flash Dance.
1: Who is this guy?
0: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
0: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
3: Retrouvez toutes nos émissions en podcast sur radioalliance+.fr.